dallo stupore oppresso, il mio otto incanto in prova, ricerca in vano se stesso, se stesso non.

dallo stupore oppresso. Il mio porto in campo i va, ricerca in van se stesse, se stesse,